Quando mandi ma miango e miango cacchia ya. Quando coco caluca miango e miango caca mamma. Quando busonde miango e miango